0: ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Sveglia l'alba, si innamora.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni sabato, ore 11 con me, Alessandro Parodo su

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono le 3 e 4 minuti.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, senti

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 4 e 2 minuti.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

0: Hot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti da Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

vivo ricopiando yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei. Ma specchio, tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente. Io amo l'amore, ma non la gente.

0: voglia di vivere.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio

0: IFEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con IFEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. IFEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. IFEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. IFEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Spot.
3: Sono le 6:02.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

milioni di persone per tanti anni. Il mio viso si intontiva davanti al tuo parlare difficile. C'era da indossare subito una camicia vaiana.

blue highway. I dream in a dream, just a way.

way blue I weep. Blue I weep. I dream in a dream.

difficile, come fa l'Europa quando piove. E si rintana a dipingere le isole del sogno. Io non sapevo risponderti perché ascoltavo la pioggia. Blue away, a dream in a dream.

0: Blew Away.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. Sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

tutto il meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Valle. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea a messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono le 7 e un minuto.
2: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

in Lombardia. Ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

visto Vita di Pi, ricorderà che la maggior parte della storia è ambientata nell'oceano. Ma dove sono state girate realmente le scene in mare? Ad eccezione di alcune sequenze in cui è stata utilizzata la computer grafica, l'80% del film è stato girato nell'aeroporto abbandonato di Taichung, a Taiwan, patria di Ang Lee. Ed è qui che la produzione ha fatto costruire il generatore di onde più grande al mondo, lungo 70 metri, largo 30 e profondo 4, con una capacità di quasi 8 milioni di litri d'acqua. Che lo stesso attore protagonista ha così commentato: "Il bacino ha iniziato a sembrarmi casa."

All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

0: Tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 9 e 4 minuti.
4: Il mezzogiorno si conferma l'area del paese più colpita dai roghi boschivi. Secondo i dati aggiornati di Legambiente, da inizio anno al 15 luglio sono stati 547 gli incendi divampati nel sud Italia e di questi 131 sono quelli scoppiati nell'ultimo mese, dal 15 giugno al 15 luglio, con la stagione antincendio appena partita. Sono 416 invece quelli dal 1 gennaio al 15 giugno, come racconta l'ultimo report Italia in fumo 2026 dell'Associazione Ambientalista. Roghi che sino ad ora sono costati al mezzogiorno 13.640 ettari totali bruciati, pari a 18.407 campi da calcio. Ora basta, la scritta che Goletta Verde ha esposto in navigazione per ribadire il suo sdegno. Di fronte a questi dati, Legambiente torna a ribadire l'urgenza di maggiori controlli su tutto il territorio, senza dimenticare che le fiamme si combattono facendo prima di tutto prevenzione e supportando i comuni, non lasciandoli soli. Proseguono le nidificazioni delle tartarughe sulle coste italiane, con le spiagge siciliane ancora una volta in cima alle preferenze di questi incredibili rettili marini. Ad oggi, segnala il WWF, sono 80 i nidi di tartaruga marina messi in sicurezza e seguiti dal network dei volontari dell'associazione in Sicilia. Continua senza sosta anche il monitoraggio delle spiagge alla ricerca delle inconfondibili tracce di nuove nidificazioni. Due trasmettitori GPS sono stati posizionati sul carapace di altrettante tartarughe marine che erano emerse per deporre le uova nel siracusano. Con la tartaruga taggata lo scorso anno nel ragusano salgono a 3 gli individui di Caretta Caretta dei quali i ricercatori WWF sono in grado di seguire la rotta. Una, tra l'altro, mancava della pinna posteriore sinistra, segno di un probabile impatto con attrezzi da pesca. Ma nonostante la menomazione, era riuscita a portare a termine la deposizione. A Marzamemi, una tartaruga si è invece persa tra sdraio e ombrelloni e c'è voluto tutto l'impegno del custode dello stabilimento e dei volontari accorsi per farla tornare in mare, purtroppo senza avere deposto. I lupi sono tornati in aree del paese da cui mancavano da secoli ed è una nuova realtà che bisogna affrontare con serietà e con l'aiuto della scienza. Sono circa 3.500 i lupi stimati lungo l'intero arco peninsulare, ma appena 50 l'anno gli avvistamenti a distanza ravvicinata. Con l'abbandono delle terre agricole, l'aumento di cinghiali e caprioli anche a bassa quota che è seguito all'espandersi del bosco, il lupo ha allargato il suo areale, incrociando gli insediamenti umani più strettamente di quanto non abbia mai fatto nell'ultimo secolo. È in questo scenario che nasce Lupi in città, il documentario presentato in anteprima al Parco Nazionale della Maiella. Il film mostra come la convivenza tra lupi e comunità locali richieda un monitoraggio costante, lettura dei comportamenti animali e rimozione degli elementi che favoriscono l'avvicinamento delle specie ai centri abitati. Oltre ai terreni agricoli non più coltivati e al ritorno degli ungulati nel contesto periurbano, ad attirare i lupi in ambito urbano spesso sono anche i rifiuti organici accessibili o i cani lasciati senza sorveglianza. 81 individui, 43 femmine e 38 maschi, con un intervallo di incertezza compreso tra 73 e 88. È la nuova stima di popolazione dell'orso bruno marsicano, la prima realizzata sull'intera zona di distribuzione, frutto del campionamento genetico condotto nell'estate 2025. Lo studio è stato finanziato grazie al PNRR e rappresenta la più estesa e sistematica attività di monitoraggio genetico mai realizzata per questa sottospecie. L'iniziativa è frutto di una sinergia che ha coinvolto il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ISPRA e decine di altri enti. La stima si riferisce agli oltre 6.000 km² dell'Appennino centrale, che ad oggi costituiscono i luoghi di diffusione dell'orso marsicano, gravemente minacciato di estinzione. I dati che emergono dalla stima confermano il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e la sua zona contigua come l'areale principale della specie, dove il numero degli esemplari presenta una sostanziale stabilità o un leggero aumento rispetto alla stima del 2014.
5: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
6: Almanacco del giorno.
7: Lunedì 28 settembre, buona giornata da Francesco Vitale. Il sole è sorto questa mattina alle 7.03, tramonterà alle 18.58. La chiesa ricorda San Venceslao, duca di Boemia e martire, protettore dei fabbricanti di birra e patrono della Repubblica Ceca. Si ricordano anche i santi Lorenzo Ruiz e compagni martiri. Facciamo un salto indietro nel tempo? Dai, facciamolo. Andiamo nel 1586. Viene innalzata e collocata la grande croce di bronzo sulla sommità dell'obelisco Vaticano in piazza San Pietro a Roma. Nel 1863, alla presenza di Papa Pio IX, viene inaugurato a Roma il Ponte dell'Industria, noto storicamente come Ponte di Ferro. Nel 1921 vengono inaugurati i celebri mercati generali nel quartiere Ostiense della capitale, mentre nel 1955 viene aperta al pubblico la stazione dell'Eur a Roma, tappa fondamentale nello sviluppo della mobilità cittadina nel dopoguerra. Roger, tutto romano, oggi è tutto romano. I nati di oggi: Pietro Badoglio, generale politico italiano; Brigitte Bardot, attrice, modella, icona del cinema francese; Aldo Baglio, amato attore comico del trio Aldo, Giovanni e Giacomo; Raffaele Paganini, il celebre ballerino e personaggio televisivo; Brunori Sas, al secolo Dario Brunori, tra i cantautori più apprezzati della musica italiana contemporanea. E allora, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, mi raccomando, continuate a restare con noi.
6: Almanacco del giorno.

La vita è come il cubo di Rubik. Devi fare le mosse giuste per vincere, che si imparano solo fallendo ripetutamente. Gianluca Mancini.

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso per traffico intenso verso la Svizzera tra Como, Montolimpino e Chiasso. Rallentamenti e code sulla 8 Milano-Varese per traffico intenso dal bivio per la Pedemontana e Milano Nord in direzione Milano. Proseguendo in questa direzione, altre file tra Fiera Milano e il bivio per la 4 Milano-Venezia, sempre a causa del traffico intenso. Code a tratti sulla 4 Milano-Venezia, anche qui per traffico intenso tra Dalmine e Agrate in direzione capoluogo lombardo. Sempre in A4, incolonnamenti sul percorso urbano per traffico intenso tra il bivio per la tangenziale est esterna di Milano e Viale Certosa verso Torino e tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Code a tratti lungo il percorso delle tre tangenziali di Milano per traffico intenso nelle due direzioni. Code in entrata a Milano sulla A7 Milano-Genova per traffico intenso tra la barriera di Milano e il bivio per la tangenziale ovest e altre code anche sulla 1 Milano-Bologna tra Melegnano e il bivio per la tangenziale ovest. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Nel cuore devastato del reattore 4 di Chernobyl prospera una forma di vita sorprendente, un fungo nero chiamato Cladosporium spherospermum, capace di crescere in condizioni inospitali, dove la radiazione supera di centinaia di volte quella normale. Questi organismi, detti radiotrofici, utilizzano la melanina, lo stesso pigmento che protegge la nostra pelle, per assorbire radiazioni ionizzanti e convertirle in energia chimica, in un processo simile alla fotosintesi, chiamato radiosintesi. Esperimenti hanno dimostrato che funghi come il spherospermum, il Cryptococcus neoformans e il Vangiella dermatidis crescono più velocemente sotto forti radiazioni rispetto a condizioni normali. Il segreto è il pigmento che, oltre a fungere da protezione, consente di nutrirsi delle radiazioni. Questo straordinario

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Nella notte del 26 aprile del 1986 esplose il più avanzato dei quattro reattori della centrale nucleare di Chernobyl, a poco più di 100 km da Kiev, causando l'incidente nucleare più grave mai accaduto nella storia.

0: ben ritrovati. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show. Restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show. Accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Due minuti, un libro.
2: C'è un amore che nasce proprio dove non dovrebbe. Tra due persone che hanno smesso di credere di meritare qualcosa di buono e che invece si concedono quasi per sbaglio un pezzo di tenerezza. Sono legami fragili, costruiti sulle macerie di scelte sbagliate, capaci di illudere e di salvare nello stesso istante. Io sono Gianluca Melilli e qui a Due Minuti Un Libro oggi vi racconto uno di questi incontri impossibili. Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci. Il libro di oggi si chiama Mare Mosso di Roberto Cimpanelli. Siamo sul lungomare di Ostia, tra i moli sferzati dal vento invernale e i locali notturni dove si incrociano piccoli traffici, violenze sommerse e vite ai margini, uno strano caso del destino fa incontrare Daniela e Massimo al Pachanga, il malfamato localaccio dove entrambi lavorano. Lei è una donna alla deriva, segnata dalla dipendenza e da una vita di fughe. Lui un pianista solitario e tormentato, noto come Mani d'Oro. Tra loro nasce un legame inatteso, fatto di cura, desiderio e illusioni di salvezza. Mentre il commissario Pietro Angeletti indaga per far luce su una serie di affari loschi e violenze che ruotano attorno al Pachanga e alla famiglia Selci che lo gestisce, Daniele e Massimo dovranno affrontare i pericoli che arrivano dall'esterno e quelli di cui è lastricato il loro percorso di tentata rinascita. Un noir esistenziale e romantico che parla di amori sbagliati, colpe che non si cancellano e scelte irreversibili, dal quale nessuno esce davvero indenne, e dove la redenzione, sempre che esista, si paga a caro prezzo. Di Roberto Cimpanelli, Mare Mosso, in libreria da Marsilio.
3: Sono le 9:57 minuti.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
4: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione curata dalla redazione di Radio Punto. E siamo a Castanoprimo, dove è arrivato il diniego del comune all'evento di sabato di Faisan Madina. C'è il no dell'amministrazione comunale castanese all'evento in programma sabato sera al campo sportivo comunale di Via Mantegna ed organizzato dall'associazione culturale islamica Faisan Madina. Si parla dell'iniziativa socioculturale dove si sarebbe discusso di integrazione e anche di lotta alla droga. Da quanto trapela dalla giunta del sindaco Roberto Colombo, il comune si sarebbe espresso con un diniego all'uso del campo, in particolare alla tensostruttura. Non si conosce ancora il testo esatto del documento inviato all'associazione, ma potrebbero aver suscitato un certo timore le 1500 persone attese, in gran parte musulmani di origine pakistana, e possibili divieto all'ingresso delle donne. Scatta anche negli ospedali di Legnano e Magenta l'Open Day. Sabato 3 ottobre sarà possibile vaccinarsi gratuitamente. I centri vaccinali di Magenta e Legnano saranno aperti dalla mattinata dalle 9 alle 13 con ultimo appuntamento alle 12:50 e sarà possibile vaccinarsi previa prenotazione sul portale prenotasalute.regione.lombardia.it. Nel pomeriggio dalle 14 alle 16 l'accesso sarà invece libero, senza necessità di prenotazione fino ad esaurimento degli slot disponibili. L'Open Day vaccinale si svolgerà contemporaneamente in due sedi, a Magenta presso il centro vaccinale dell'ospedale Fornaroli, via Donatori del Sangue 50, e a Legnano, il vecchio ospedale centro prelievi edificio 54, con l'ingresso in via Candiani. Nel corso della giornata, sulla base dell'età, delle condizioni di fragilità e delle indicazioni regionali, potranno essere somministrati il vaccino anti-influenzale, il vaccino anti-Covid-19, il vaccino contro l'herpes zoster, riconosciuto anche come fuoco di Sant'Antonio, il vaccino antipneumococcico, il vaccino combinato contro difterite, tetano e pertosse, somministrato in un'unica dose. Cordoglio dell'amministrazione legnanese per la scomparsa di Monsignor Ludovico Garavaglia. Tutta la giunta comunale ha manifestato il cordoglio per la morte di Don Ludovico. A dichiararlo è stato il sindaco Lorenzo Radice. Don Ludovico, alla fine degli anni 90, ha svolto il suo servizio pastorale in città e in particolare nelle due strutture di cura come l'ospedale e l'RSA Sant'Erasmo, luoghi in cui il bisogno di conforto della parola si avverte in maniera ancora più significativa. Per questo nel 2023 l'amministrazione ha deciso di manifestare la propria riconoscenza conferendogli la benemerenza tenerezza civica e oggi esprimere più sentite condoglianze.
5: Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
6: Spot.
7: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
8: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
6: Spot. Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
9: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì un rapido impulso instabile da nord scivola verso l'Adriatico e il sud, portando instabilità soprattutto sul versante Adriatico centro-meridionale al sud, con acquazzoni temporali che però rapidamente tenderanno a esaurirsi a partire da nord. Insisteranno al più tra Sicilia e Calabria a fine giornata. Al centro-nord invece tempo più stabile, asciutto, anche secondo gli annuvolamenti presenti in Val Padana, specialmente a inizio giornata, e un generale calo termico ovunque per l'ingresso di queste correnti da nord, venti di boro, di grecale anche sostenuti, che porteranno temperature non oltre i 21-23 gradi sul versante adriatico, qualcosa in più invece sui settori tirrenici. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Sono cresciuto nella paura del fallimento. Mio padre era regista e anche lui da bambino aveva recitato, però si sentiva un fallito. Non solo perché era alcolizzato, ma perché non era riuscito a fare quello che avrebbe voluto. Aveva lavorato con gente che poi era diventata famosa, come James Woods e Dustin Hoffman, ma lui non ce l'aveva fatta. Non potevo permettere che capitasse anche a me. E queste sono le parole di chi è diventato un attore di successo. Parliamo di Ben Affleck.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Due minuti, un libro.
1: C'è un amore che nasce proprio dove non dovrebbe. Tra due persone che hanno smesso di credere di meritare qualcosa di buono e che invece si concedono quasi per sbaglio un pezzo di tenerezza. Sono legami fragili, costruiti sulle macerie di scelte sbagliate, capaci di illudere e di salvare nello stesso istante. Io sono Gianluca Melilli e qui a Due Minuti Un Libro oggi vi racconto uno di questi incontri impossibili. Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci. Il libro di oggi si chiama Mare Mosso di Roberto Cimpanelli. Siamo sul lungomare di Ostia, tra i moli sferzati dal vento invernale e i locali notturni dove si incrociano piccoli traffici, violenze sommerse e vite ai margini, uno strano caso del destino fa incontrare Daniela e Massimo al Pachanga, il malfamato localaccio dove entrambi lavorano. Lei è una donna alla deriva, segnata dalla dipendenza e da una vita di fughe. Lui un pianista solitario e tormentato, noto come Mani d'Oro. Tra loro nasce un legame inatteso, fatto di cura, desiderio e illusioni di salvezza. Mentre il commissario Pietro Angeletti indaga per far luce su una serie di affari loschi e violenze che ruotano attorno al Pachanga e alla famiglia Selci che lo gestisce, Daniele e Massimo dovranno affrontare i pericoli che arrivano dall'esterno e quelli di cui è lastricato il loro percorso di tentata rinascita. Un noir esistenziale e romantico che parla di amori sbagliati, colpe che non si cancellano e scelte irreversibili, dal quale nessuno esce davvero indenne, e dove la redenzione, sempre che esista, si paga a caro prezzo. Di Roberto Cimpanelli, Mare Mosso, in libreria da Marsilio.
2: Ascoltaci su Rai.

Lucio Battisti amava Totò, lo divertiva tantissimo, a tal punto che per una settimana intera convinse Gaetano Ria, storico tecnico del suono di Lucio, ad accompagnarlo tutti i giorni alle 4 del pomeriggio al cinema per vedere i film di Antonio De Curtis.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Il 14 giugno del 1982, dopo oltre due mesi, finì la guerra delle Falkland, che vedeva corrisposte l'Argentina e il Regno Unito per il controllo dell'arcipelago, noto in Argentina come Malvinas.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 13 e 2 minuti.
4: Punto News, notiziario regionale a cura della redazione di Radio Punto. Buongiorno dalla redazione di Radio Punto, le principali notizie dalla Lombardia. Apriamo dalla sanità con Regione Lombardia che estende a tutte le 28 SST il servizio di assistenza ostetrica a domicilio dopo il parto. Il modello, già sperimentato in 10 aziende sociosanitarie, punta a garantire alle neomamme e ai neonati continuità assistenziale anche dopo il rientro a casa, collegando ospedali, consultori e servizi territoriali. Per il 2026 la Regione mette a disposizione complessivamente 700.000 euro, 106.000 per consolidare il servizio nelle 10 ASST già coinvolte e 594.000 per avviarlo nelle altre 18. Novità anche sul fronte dell'innovazione. Dalle 10 di questa mattina possono essere presentate le domande per la nuova misura regionale dedicata allo sviluppo tecnologico delle start-up innovative. La dotazione supera i 15.600.000 euro con 7 milioni riservati a progetti energetici orientati a resilienza, efficienza e autosufficienza. I contributi sono a fondo perduto e possono coprire fino all'80% delle spese ammissibili. Le domande resteranno aperte fino al prossimo 25 novembre. Attenzione poi ai trasporti. Trenord ha annunciato uno sciopero nazionale previsto per venerdì 2 ottobre. Per il settore ferroviario l'astensione è prevista dalle 11 alle 14 e potrà avere ripercussioni sulla circolazione in tutta la Lombardia. Le fasce di garanzia non sono interessate. Trenord inoltre informa che in caso di cancellazione dei collegamenti aeroportuali saranno predisposti autobus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa e tra Stabia e Malpensa. E ancora da oggi scattano alcune variazioni ferroviarie legate ai lavori di manutenzione programmate nella stazione di Milano Rogoredo. Le modifiche interessano anche i collegamenti del servizio suburbano regionale e proseguiranno nelle giornate indicate da Trenord fino a metà novembre. Ai viaggiatori è consigliato controllare l'orario del proprio treno prima della partenza. A Milano dal 1 ottobre diventa più semplice utilizzare le deroghe per l'ingresso in area B. Per i primi 5 giorni annuali non sarà più necessario registrare preventivamente la targa. Il sistema riconoscerà automaticamente il veicolo e scalerà gli ingressi dai plafond disponibile. Per residenti e imprese con sede a Milano che dispongono di 25 giorni di deroga, la registrazione resterà necessaria dal sesto ingresso. E infine, sul fronte della cronaca giudiziaria, oggi è una giornata attesa per la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La Procura di Pavia aveva indicato il 28 settembre come termine per la nuova chiusura delle indagini nei confronti di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. La difesa ha fatto sapere di essere in attesa di poter esaminare le nuove consulenze depositate dall'accusa. L'indagine è in corso, le responsabilità dovranno essere accertate nelle sedi giudiziarie. È tutto per questa edizione del GR Lombardia. Da Radio Punto, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori.
5: Giornale Radio Regionale. Tutte le informazioni della Regione Lombardia. Prossimo appuntamento questa sera alle 19.
6: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up

0: Musica è la vetrina della musica indipendente, un contenitore di novità discografiche che va in onda tutti i giorni a quest'ora e che vi offre appunto musica nuova di ogni genere musicale con artisti indipendenti, spesso anche emergenti, debuttanti. Ben ritrovati, buona settimana, partiamo così.
1: Ora Musica Story
0: 1993.

0: The River of Dreams 1993, Billy Joel. Oggi ad aprire Ora Musica, perché sì, questo è un contenitore di musica nuova, novità indipendenti, però si apre sempre con un classico e poi si passa alla novità al primo ascolto. Quella di oggi è il singolo di Gianni Fiorellino.
1: Che vita fosse se non t'esse mai incontrato, chi m'esserate che la gama sta mancando, a chi cercasse notte e giorno mi esestrate.

0: Ora musica, le nostre interviste. Oggi mi sento proprio international, perché abbiamo, posso dirlo perché non sto prendendo in giro nessuno, abbiamo in linea Peter Gabriel, vale a dire Pietro Gabriele, si chiama proprio così, da quel da Pantelleria. E allora vai, ciao Pietro, ben trovato.
1: Ciao, ciao a tutti e grazie per questa opportunità, è bello essere collegati con voi.
0: Grazie. Tra l'altro Pantelleria era anche il tuo singolo che è stato scelto come sigla ufficiale di un programma di Rai 1.
1: Esatto, tra l'altro novità di ieri, è stata riconfermata anche per questa stagione.
0: Allora vai, bellissimo. Sì. Adesso però, cioè, ci pensiamo a settembre, è perfetto per i giorni che stiamo vivendo. Come ci racconti questo nuovo singolo? Tra l'altro realizzato con un team di produttori importante.
1: Assolutamente sì, è stato bello produrre questo nuovo singolo che insomma nasce un po' dal desiderio di lasciarsi un po' alle spalle tutti quei pensieri che insomma appesantiscono un po' le giornate, no? Sul futuro, e ognuno di noi giustamente si porta dietro, quindi magari sul fare la famiglia, far casa, avere un buon lavoro, e quindi invece aggiungere un po' di leggerezza, lasciare un po' tutto alle spalle, e come si dice spesso quando arriva l'estate, ci pensiamo a settembre, lasciamo stare tutto adesso, insomma.
0: Poi diciamo che è forse l'ingrediente del quale abbiamo più bisogno, un po' di leggerezza, perché è tutto talmente pesante, ogni roba che guardi, dove ti giri, dove leggi, dove ti informi.
1: Sì, la pressione, insomma.
0: E via dicendo. Senti, tu oramai parecchi anni fa, perché nel 2012 eri stato anche selezionato tra i finalisti nazionali di Sanremo Giovani, quindi da là a oggi di esperienza hai avuto modo di farne parecchia, perché comunque hai già sulle spalle un 14 anni e anche più di esperienza.
1: Diciamo che è partito così tutto un po' per scherzo in quell'anno, nel 2012. Ai tempi c'era Sanremo Social, Gianni Morandi aveva fatto questa edizione particolare, dove aveva lasciato completamente al pubblico la possibilità di portare insomma i nuovi giovani a Sanremo, e a 6 giorni dallo scadere del termine dell'iscrizione avevo lanciato questo brano, fatto anche nello studio di casa senza grosse pretese, e per assurdo ero stato selezionato tra i 30 più votati in tutta Italia, e invitato quindi a fare la selezione finale a Roma in diretta Rai, e quel giorno era pure il giorno del mio compleanno.
0: Che bel regalo.
1: Era il 12 gennaio, Gianni Morandi mi cantò tanti auguri in diretta nazionale, è stato un giorno particolare che chiaramente ricordo con affetto.
0: Certo che sì. Noi adesso andiamo ad ascoltare Ci pensiamo a settembre, con te invece ci diamo appuntamento al prossimo singolo, ma prima diamo le coordinate per raggiungere Peter Gabriel.
1: Assolutamente, mi trovate su Instagram sotto il nome di It's Pietro Gabriele, come It's Peter Gabriel, non è un caso, e chiaramente sul canale YouTube.
0: Grazie per essere stato qui a Ora Musica.
1: Grazie, ciao, ciao a tutti.

0: Pietro Gabriele oggi qui a Ora Musica nello spazio interviste per presentare il suo singolo Ci pensiamo a settembre.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ora musica con Nicola Ferrari da Sassuolo dopo Stealing to Me. Ecco le cose che sai, il nuovo singolo che racconta quella sensazione all'interno di una relazione di non conoscere fino in fondo l'altra persona. Ora musica anche Nearco in programmazione già da diverse settimane con Abbiamo una vita sola.

sempre da ricordare questa cosa, eh. Abbiamo una vita sola con Nearco, anche oggi qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Dillo alla luna se non sai come fare, dille che mi manchi anche quando sorridi. Questo è il ritornello della prossima canzone, che si chiama proprio Dillo alla luna ed è il singolo di Sorriso.

0: Dillo alla Luna, anche oggi Aura Musica c'era Sorriso con il suo ultimo singolo.
1: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show. Accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, code a tratti sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Cormano e Milano Est verso Venezia. Un altro cantiere rallenta il traffico sulla statale 527 Bussese all'altezza di Saronno nelle due direzioni. Un chilometro di coda sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia tra Voghera e Casseggio per lavori verso Brescia. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
5: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
6: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: la risposta è no.
1: Nuovo singolo firmato Pantarei, si intitola semplicemente No, ad alta rotazione questa settimana qui a Ora Musica, e oggi ad accompagnarci al nostro Angolo dei Ricordi.
2: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
1: Torniamo nel 1997, usciva l'album Mondi Sommersi, stiamo parlando dei Litfiba e questa è Regina di Cuori.

Regina di cuori, Litfiba dal 1997 con l'album Mondi Sommersi, che andava a chiudere un disco che era la tetralogia degli elementi, iniziata nel 1990 con l'uscita di El

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, nu jazz, bossa nova, down tempo, nu soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio.

Nuovo singolo per gli U-Men. Li abbiamo già avuti in programmazione con Some Is Ready. Questa invece si chiama Very ed è la nuova canzone. Novità al primo ascolto qui a Ora Musica. Sarà una settimana ricca di novità anche questa, eh. Ve ne presento subito un'altra, il singolo di Michele Montani.

Milioni di isole, questo siamo noi, siamo milioni di isole. Il paradosso raccontato da questa canzone è che siamo costantemente connessi ma incapaci di comunicare davvero. Abbiamo tutto a disposizione ma tutto è sempre più freddo, distaccato. È una cosa che fa riflettere. Michele Montani, Aura Musica, ma andiamo a chiudere la puntata con un'altra novità ed è Le Sfilate.

0: Samuele D'Alessio, in arte semplicemente Samuè, oggi a chiudere il nostro spazio ora musica con Le Sfilate, il suo nuovo singolo. Da Riccardo Pellegrini è tutto, ora musica torna domani, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento, vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace. Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
4: Sono le 14 e 3 minuti.
5: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Berlusconi parla a Renzo Bossi, ricordo che guardava il Milan a casa nostra e poi chiamava il mister dicendo non va bene, cambia. Così il ricordo del figlio del leader e fondatore della Lega, Umberto. Svezia, la leader dei socialdemocratici, non sono riuscita a formare un governo. E ancora una donna di 85 anni è stata soffocata nel sonno nel Salernitano. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
6: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Un buon pomeriggio, un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione e da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Il tinello della cucina di casa Bossi trasformato nella tribuna del Meazza per tifare Milan e magari dare istruzioni al mister di turno su come mettere in campo i giocatori. Quella tra mio padre e Berlusconi è stata una grande amicizia, si volevano davvero bene, ha detto all'ADN Cronos Renzo Bossi, figlio del fondatore della Lega Nord, a cui viene chiesto un ricordo del cavaliere che domani 29 settembre avrebbe compiuto 90 anni. Il figlio del fondatore della Lega ricorda il legame fraterno tra Berlusconi e Bossi, al punto che il cavaliere condivideva anche la sua passione per i rossoneri, fermandosi a casa del senatore per guardare insieme in TV la squadra del cuore. A Gemonio discutevano spesso di politica e governo, di cosa fare, ma quando c'era la partita del Milan in televisione, Berlusconi si fermava a guardarla nella nostra cucina. Lui era il presidente del Milan, non un tifoso qualsiasi, e seguiva il match, magari chiamando l'allenatore e dicendogli: qui non va bene, cambia. Bossi, per rispetto nei confronti dell'amico alleato, non diceva nulla, anche se ha sempre tifato Atalanta, dice il Trota, rivelando che alla fine il padre si convertì alla fede milanista per non far contenti i figli. Passiamo agli esteri. La leader dei socialdemocratici in Svezia, Magdalena Andersson, ha affermato di non essere riuscita a formare un governo. Alla luce delle discussioni che ha avuto, posso concludere che allo stato attuale delle cose non mi è possibile formare un governo, ha detto in conferenza stampa. Ciò significa che il presidente del Parlamento affiderà questo incarico a un altro leader di partito, che potrebbe essere il premier conservatore uscente Ulf Kristersson, senza alcuna garanzia di successo. I quattro partiti di sinistra, guidati dai socialdemocratici di Andersson, avevano vinto di misura le elezioni del 13 settembre scorso per soli 3 seggi. La cronaca: una donna di 85 anni è stata soffocata nel sonno e uccisa in un'abitazione a Pellezzano, nel Salernitano. Gli investigatori stanno valutando la posizione del figlio dell'anziana, un 53enne. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di mercato San Severino, coordinati dalla Procura della Repubblica di Salerno. Economia e sindacati dei taxi sono pronti allo sciopero. Il caro carburanti si aggiunge a una serie di altre criticità che riguardano la categoria e ha portato la situazione a diventare insostenibile, spiegano Unica Taxi, Filt CGL e Will Trasporti, interpellati dall'ANSA. I sindacati hanno già chiesto al governo un incontro, ma se non riceveranno una risposta sarà inevitabile per loro un fermo del servizio. E concludiamo con lo sport. Clamorosa sconfitta per la Germania, che crolla in casa contro la Grecia nella seconda giornata di Nations League. Ad Asburgo arriva così la prima sconfitta di Jürgen Klopp su panchina tedesca. Per i greci decisivo l'1-0 di Kurbelis. Vittoria esterna anche per il Portogallo, che si impone 2-1 in casa della Norvegia grazie ai gol di Felix e Ramos. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, ci sentiamo alla prossima edizione.

0: Cobain, frontende Nirvana, poteva apparire in uno dei grandi cult anni 90. Ma questo non avvenne. Il regista Quentin Tarantino infatti gli propose di interpretare la parte dello spacciatore Lance in Pulp Fiction nel 1994, ruolo poi affidato al simil biondo occhi azzurri Eric Stoltz. Tuttavia, nonostante l'assenza sullo schermo dell'icona grunge, Kurt non mancò di ricordare Tarantino nei ringraziamenti dell'album In Utero.
1: Radio Punto. Semplicemente...

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.rai.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ragazzi, qua siamo del funk, la grande musica di Sylvester. L'abbiamo già sentito, ma non ci interessa. Nel Golden Classic non abbiamo nessuno che ci deve dire che cosa fare ascoltare o non fare ascoltare. Per la settimana prossima, o il prossimo appuntamento di Golden Classic, ritroverete un'altra canzone di Sylvester. Vabbè, niente, ve la ascoltate se volete. Questo è stato, secondo me, il più grande dei dischi che ho fatto, Step 2. Quello che conteneva la canzone che lo ha fatto conoscere un po' in tutto il mondo, che era quella intitolata You Make Me Feel. Però c'era anche Dance, Disco Hit, poi c'era soprattutto quella che si chiamava Grateful, che è stato il pezzo che abbiamo sentito fino a qualche istante fa. Ora, dato che stiamo movimentando

questa se la usavano tanto, eh. Arrivava alla fine della serata quando c'era il concerto che presentava questa canzone che non aveva più voce. Grandi Tramps, grande canzone da una colonna sonora che è inutile che vi dica qual era, perché chi ha buon orecchio sicuramente se la ricorda. Ma figo era vedere quando lui entrava in pista a ballare, il signor John Travolta. Era Saturday Night Fever, che

0: Lo facciamo un salto indietro negli anni? Lo stiamo facendo. Siamo nel 1980. Cosa c'era di particolare? Beh, che stavano nascendo, come ho detto in altre occasioni, le radio proprio a chili. Ne venivano fuori una al giorno, perché gli anni belli della radio sono stati dal 75 in avanti, 74-75. Qualche esperienza di quegli anni, poi 77-78 via alla grande. Beh, 1980 avevamo veramente una scelta incredibile di questa canzone, perché era stata presentata da Thelonious Monk in un album che era quello che si intitolava House of Music, oppure nella versione più funkettara, quella dei Fat Larry's Band da Stand Up. In qualsiasi caso il titolo era lo stesso: Non riesco a stare con le mani a posto. Can keep my hands to myself. Questa invece arriva da non tanto distante da noi. Si chiamano Aze Camera. Io la considero la più bella, quella che ha un bel ritmo, una di quelle che ci sta volentieri nel nostro appuntamento. Ce la sentiamo, poi dopo arriveranno i saluti, perché finisce il Golden Classic.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro,

0: Siamo più o meno alla metà degli anni 80, era il 1984 per essere più esatti, l'album Knife con il gruppo di Aztec Camera, band scozzese? Sì? Fondata da Ronnie Frame, lo ricordate? Era 1980 quando nacquero questi qui, ma non è che sappiamo tanto, cioè io non è che mi sbilancio ogni tanto a dire qualche cosa per ricordare un po' quegli anni che ho vissuto, perché insomma certe canzoni sono entrate dentro e non si sono più dimenticate. Io me la ricordo molto bene questa qua, questa è All You Need Is Everything, canzone che ci ha accompagnato dolcemente in questa parte del nostro Golden Classic che è arrivato alla fine. E certo, perché come tutte le cose c'è un inizio ma c'è anche una fine. Noi però avremo un altro inizio in un'altra occasione, un altro nuovo Golden Classic con un sacco di belle canzoni. A questo punto vi saluto, ciao ciao, rimanete sempre con questa meravigliosa radio. Grazie soprattutto di essere stati all'ascolto anche oggi del nostro appuntamento. Ci sentiamo alla prossima, ok? Ciao ciao ciao ciao.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque. Spot.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Spot.
4: Sono le 16 e 5 minuti.
5: Bill Gates, Stati Uniti guidino la regolamentazione dell'intelligenza artificiale. 007 egiziani chiamarono Netanyahu dopo due avvisi inascoltati pochi giorni prima dell'offensiva di Hamas del 7 ottobre. Carburanti via al tetto nei distributori Eni, attesa per IP, prezzi in diminuzione. Tra poco, dopo una pausa.
6: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Lunedì 28 settembre, al microfono Giuliano Ferrigno. Bill Gates esorta gli Stati Uniti ad assumere un ruolo guida nella regolamentazione della crescita dell'intelligenza artificiale, avvertendo però che raggiungere un accordo internazionale su un quadro normativo globale potrebbe rivelarsi più difficile rispetto ai negoziati dell'era della Guerra Fredda. Nessuno pensa che l'autoregolamentazione basti, ha detto, quindi è necessaria una legge. Incontro nella notte tra Trump e Dario Amodei, CEO di Anthropic. Non mi preoccupo di una possibile sfuggita al controllo dell'AI, ha detto il presidente statunitense dopo le indagini dei giganti del settore su decine di migliaia di incidenti. Medio Oriente, il capo dell'intelligence egiziana ha telefonato al primo ministro Netanyahu pochi giorni prima dell'offensiva di Hamas del 7 ottobre 2023 per trasmettere un ulteriore avvertimento e segnalare segnali di un attacco imminente da Gaza, dopo che due precedenti avvisi egiziani erano stati ignorati. L'ultimo avvertimento è arrivato all'inizio di ottobre e l'Egitto avrebbe continuato a lanciare avvertimenti fino a quasi 48 ore prima dell'attacco. Torniamo in Italia, da oggi scatta il tetto ai prezzi dei carburanti nelle stazioni di servizio Eni ed Eni Live. Anche l'azienda dell'Azerbaijan Socar, presente in Italia attraverso IP, ha annunciato di voler istituire un tetto massimo a benzina e diesel, al momento però i prezzi risultano ancora elevati. Secondo il Mimit, i carburanti sono comunque in calo. Intanto gli autotrasportatori siciliani indicano uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. La cronaca: i giudici della prima corte di assise di Roma in camera di consiglio oggi decidono sulla richiesta di condanna avanzata dalla procura di Roma nell'ambito del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni avvenuto in Egitto nel 2016, che vede imputati 4007 del Cairo. Il procuratore aggiunto ha sollecitato un ergastolo e tre condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. Intanto la legale della famiglia del ricercatore ha sottolineato il percorso ad ostacoli per arrivare al processo. Tutto quello che il regime egiziano poteva mettere in campo lo ha fatto. Ancora cronaca: anche su una donna di 85 anni è stata soffocata nel sonno ed è stata uccisa a Pellezzano, nel Salernitano. Gli investigatori stanno valutando la posizione del figlio dell'anziana, un 53enne. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
4: In tutto il mondo.
7: In tutto il mondo.
8: In tutto il mondo.
4: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: way to heaven.
1: I codardi muoiono molte volte prima della loro morte. I valorosi assaggiano la morte una volta sola. William Shakespeare.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

chiunque al mondo, anche se non ha visto il film Quando la moglie è in vacanza del 55, di sicuro si ricorda dell'iconica scena della gonna di Marilyn Monroe che si alza con lo spostamento dell'aria. Ma durante le riprese si accalcò una fila clamorosa intorno al set che causò non pochi problemi, visto che il rumore delle grida del pubblico sovrastava quelle degli attori. E così alla fine la scena che vediamo nel film è stata rigirata tutta in studio, ricreando nei minimi dettagli la strada dove si trovavano Marilyn e Tom Hewell.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend. Tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni sabato, ore 11 con me, Alessandro Parodo su Radio Punto. Semplicemente ovunque. Il fenomeno dello Swatch nasce nel 1983 come secondo orologio, per distinguersi da quelli classici grazie alla sua veste casual, colorata, spigliata ed economica, ed introduce ben presto un nuovo stile di vita.

0: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: Spot.
4: Sono le 17 e 5 minuti.
5: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
6: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione curata dalla redazione di Radio Punto. Incidenti stradali, 36 ciclisti morti in Lombardia dall'inizio dell'anno, è la regione con più vittime. In Italia dal 1 gennaio sono 139 ciclisti deceduti in seguito ad incidenti, settembre è stato il mese più tragico. A confermarlo è Giordano Biserni, presidente della ASAPS, Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale, che lancia un appello agli automobilisti. Consideriamo ogni ciclista come una persona da rispettare, da proteggere, non come un ostacolo da superare in fretta, ha affermato. Invitando poi a ridurre la velocità, mantenendo adeguate distanze di sicurezza e rinunciando a qualsiasi distrazione. Settembre è infatti già oggi, secondo le elaborazioni ASAP, il mese più tragico del 2026, con un dato provvisorio di 33 vittime, ma da gennaio sono stati 179 ciclisti morti, di cui 149 uomini e 30 donne, con 82 utenti di oltre 65 anni di età. Ci spostiamo a Legnano, dove lo striscione è arrivato sulla casa del volontariato in solidarietà con Genova. Qui nessuno è straniero. E questo è lo striscione esposto presso la casa del volontariato di Via dei Salici a Legnano nella giornata di sabato, dopo i fatti di Genova, in cui due agenti della Digos con pistola al fianco si sono presentati davanti alla scuola primaria Daneo, strappando senza nessuna spiegazione un manifesto con impressa la stessa scritta davanti ai bambini spaventati e ai genitori stupiti. L'esposizione del manifesto a Legnano, spiegano dai Salici, intende portare sostegno e solidarietà nei confronti dell'universo straniero, con l'intento di far conoscere a tutta la città questo ideale di integrazione, esempio seguito da moltissimi comuni in tutta la penisola. La casa del volontariato non poteva essere da meno, essendo un luogo in cui nascono molte idee relative all'inclusione. E come ogni lunedì diamo uno sguardo al meteo. La drammatica situazione climatica mostra in maniera sempre più evidente gli effetti del riscaldamento globale sulla vita quotidiana. Le temperature continuano ad essere alte per la media stagionale e la mancanza di acqua protrae la preoccupante condizione di siccità diffusa. La nuova settimana, quella a cavallo tra settembre e ottobre, non porterà cambiamenti significativi. Certo, ci sarà un progressivo e graduale abbassamento delle temperature, ma quest'ultime continueranno ad essere elevate per il periodo. Secondo le attuali previsioni previsioni meteorologiche, questa condizione climatica, innescata dalla rimonta dell'anticiclone di matrice subtropicale, potrebbe cedere a partire da giovedì 1 ottobre, con l'arrivo di correnti d'aria più fresche provenienti da nord-est. In questo caso si assisterà ad un aumento della copertura nuvolosa con possibili precipitazioni a partire da venerdì 2 ottobre, che si estenderanno dalle regioni occidentali verso il resto della penisola. Fino ad allora il tempo sarà caldo e stabile. Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
5: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Bentrovati, incidente con code sul percorso milanese della A4 tra Cormano e Monza verso Venezia. Invece il traffico intenso a provocare code in direzione di Torino tra Milano Est e Sesto San Giovanni. Trafficate anche le tangenziali milanesi. A Bergamo code a tratti sull'asse interurbano nelle due direzioni. Lavori questa notte sul tratto milanese della A4 dalle 21 alle 5, tratto chiuso tra Sesto San Giovanni e Monza verso Brescia. Si lavora di notte anche sulla A8 Milano-Varese. L'autostrada non sarà percorribile tra Bussarsizio e Castronno in direzione Varese dalle 22 alle 5. Sulla diramazione Gallarate-Gattico dalle 21 alle 5 è chiuso il tratto tra il bivio con la A8 Milano-Varese e Besnate in direzione della A26 dei Trafori, mentre la A9 Milano-Chiasso sarà chiusa dalle 22 alle 6 tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
9: Al centro esatto della musica, musica.
8: Su Radio Punto c'è Al Centro della Musica con Angelo Moscara.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, incidente con code sul percorso milanese della A4 tra Cormano e Monza verso Venezia. Invece il traffico intenso a provocare code in direzione di Torino tra Milano Est e Sesto San Giovanni. Trafficate anche le tangenziali milanesi. A Bergamo code a tratti sull'asse interurbano nelle due direzioni. Lavori questa notte sul tratto milanese della A4 dalle 21 alle 5, tratto chiuso tra Sesto San Giovanni e Monza verso Brescia. Si lavora di notte anche sulla A8 Milano-Varese. L'autostrada non sarà percorribile tra Bussarsizio e Castronno in direzione Varese dalle 22 alle 5. Sulla diramazione Gallarate-Gattico dalle 21 alle 5 è chiuso il tratto tra il bivio con la A8 Milano-Varese e Besnate in direzione della A26 dei Trafori, mentre la A9 Milano-Chiasso sarà chiusa dalle 22 alle 6 tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di Calamacero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 18 e 4 minuti.
4: Bill Gates, Stati Uniti guidino la regolamentazione dell'intelligenza artificiale. 007 egiziani chiamarono Netanyahu dopo due avvisi inascoltati pochi giorni prima dell'offensiva di Hamas del 7 ottobre. Carburanti via al tetto nei distributori Eni, attesa per IP, prezzi in diminuzione. Tra poco, dopo una pausa.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Nuovo appuntamento con l'informazione, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, esteri in apertura di giornale. Bill Gates esorta gli Stati Uniti ad assumere un ruolo guida nella regolamentazione della crescita dell'intelligenza artificiale, avvertendo però che raggiungere un accordo internazionale su un quadro normativo globale potrebbe rivelarsi più difficile rispetto ai negoziati dell'era della guerra fredda. Nessuno pensa che l'autoregolamentazione basti, ha detto, quindi è necessaria una legge. Incontro nella notte tra Trump e Dario Amodei, CEO di Anthropic. Non mi preoccupo di una possibile sfuggita al controllo dell'AI, ha detto il presidente statunitense dopo le indagini dei giganti del settore su decine di migliaia di incidenti. Medio Oriente, il capo dell'intelligence egiziana ha telefonato al primo ministro Netanyahu pochi giorni prima dell'offensiva di Hamas del 7 ottobre 2023 per trasmettere un ulteriore avvertimento e segnalare segnali di un attacco imminente da Gaza, dopo che due precedenti avvisi egiziani erano stati ignorati. L'ultimo avvertimento è arrivato all'inizio di ottobre e l'Egitto avrebbe continuato a lanciare avvertimenti fino a quasi 48 ore prima dell'attacco. Torniamo in Italia, da oggi scatta il tetto ai prezzi dei carburanti nelle stazioni di servizio Eni ed Eni Live. Anche l'azienda dell'Azerbaijan Socar, presente in Italia attraverso IP, ha annunciato di volere istituire un tetto massimo a benzina e diesel. Al momento però i prezzi risultano ancora elevati. Secondo il MIMIT i carburanti sono comunque in calo. Intanto gli autotrasportatori siciliani indicano uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. La cronaca: i giudici della prima corte di assise di Roma in camera di consiglio oggi decidono sulla richiesta di condanna avanzata dalla procura di Roma nell'ambito del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni avvenuto in Egitto nel 2016, che vede imputati 4007 del Cairo. Il procuratore aggiunto ha sollecitato un ergastolo e tre condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. Intanto la legale della famiglia del ricercatore ha sottolineato il percorso ad ostacoli per arrivare al processo. Tutto quello che il regime egiziano poteva mettere in campo lo ha fatto. Ancora cronaca: anche su, una donna di 85 anni è stata soffocata nel sonno ed è stata uccisa a Pellezzano, nel Salernitano. Gli investigatori stanno valutando la posizione del figlio dell'anziana, un 53enne. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
3: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
6: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul tuo www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati all'ascolto. Traffico intenso con code a tratti sulla A8 dei Laghi, tra Viale Certosa e Fiera Milano, direzione Varese. Ci spostiamo sul percorso milanese dell'A4. Anche qui per traffico intenso, file tra Monza e Sesto San Giovanni, direzione Torino, e poi verso Venezia, tra Pero e Milano Est. Trafficate anche le tangenziali di Milano. A Bergamo, code a tratti sull'asse interurbano nelle due direzioni. Lavori questa notte sul tratto milanese dell'A4 dalle 21 alle 5, tratto chiuso tra Sesto San Giovanni e Monza verso Brescia. Si lavora di notte anche sulla A8 Milano-Varese. L'autostrada non sarà percorribile tra Busto Arsizio e Castronno in direzione Varese dalle 22 alle 5. Sulla diramazione Gallarate-Gattico dalle 21 alle 5 è chiuso il tratto tra il bivio con l'A8 Milano-Varese e Besnate in direzione della A26 dei Trafori, mentre l'A9 Milano-Chiasso sarà chiusa dalle 22 alle 6 tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend, qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Sono le 19 e 5 minuti.
4: Punto News, notiziario regionale a cura della redazione di Radio Punto.
5: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento regionale curato dalla redazione di Radio Punto. Ecco le principali notizie della Lombardia. Apriamo con la cronaca giudiziaria. È attesa oggi una nuova tappa dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggio a Garlasco. La procura di Pavia aveva indicato il 28 settembre come termine per la nuova chiusura delle indagini nei confronti di Andrea Sempio, unico indagato della nuova inchiesta. Ai nuovi atti dovrebbero essere allegate le consulenze disposte dai pubblici ministeri, tra cui gli approfondimenti sul DNA e sulle misurazioni antropometriche e sull'impronta rilevata nella villetta. La difesa di Sempio ha dichiarato di attendere di poter leggere le nuove prove. Le responsabilità restano però da accertare nel procedimento giudiziario. Resta forte l'attenzione anche sulla tragedia avvenuta nel Lodigiano, dove un ragazzo di 15 anni è morto folgorato dopo essere salito su un traliccio dall'alta tensione. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi che il giovane possa essersi arrampicato per scattare un selfie o nell'ambito di una sfida sui social. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco e la procura di Lodi ha disposto l'autopsia. La dinamica esatta resta al vaglio degli inquirenti. A Milano uccise un uomo e ne ferì un altro in panetteria e ora ha rilasciato delle dichiarazioni. Mi sono sentito schiacciato dalla paura, ho avuto paura di non farcela, me li sono trovati addosso, ho reagito e perso la testa. Mio padre è anziano, non sono né un pazzo né un killer e sono qua per essere giudicato. Sono le ultime dichiarazioni spontanee prima del verdetto pronunciate nell'aula della Corte d'Assise di Milano da Raffaele Mascia, 22 anni, che il 15 febbraio 25 nella panetteria gestita dal padre di Piazzale Gambara ha preso la pistola e ha ucciso un uomo di origine ucraina, Ivan Disardin, 49 anni, e ha ferito il connazionale 26enne Pavel Koresko. I giudici Togati Antonella Bertoia e Sofia Fioretta si sono ritirati in camera di consiglio per la sentenza attesa per le prossime ore. Il PM Carlo Enea Parodi ha chiesto una condanna all'ergastolo per il giovane per omicidio e tentato omicidio aggravato da futili motivi. Il giovane avrebbe agito in quel modo solo perché era infastidito da quei due clienti ubriachi. Il ministro Valditara è intervenuto sulle parole di Sala sulla chiusura delle scuole, considerate avvelenate e allarmistiche. Per il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, le dichiarazioni del sindaco di Milano Giuseppe Sala sul rischio che alcune scuole milanesi debbano chiudere in seguito al decreto scuola sono un po' avventate e anche allarmistiche. Il ministro lo ha dichiarato a margine della visita delle scuole FAES di Milano. La legge, secondo Valditara, è molto equilibrata perché prevede che laddove sia impossibile trovare scuole di prossimità, c'è un investimento di oltre 14 milioni di euro a regime, quindi per sempre e non soltanto per un anno, proprio per il potenziamento dello studio della lingua italiana per quei ragazzi che dovranno rimanere in classi che superano il 30%. Valditara ha poi commentato l'uso del termine deportazione, definendo la propaganda delle opposizioni come irresponsabile. Sul fronte dei trasporti si guarda già a venerdì 2 ottobre. Trenord avverte che lo sciopero nazionale proclamato dai sindacati CSL e FISI interesseranno il settore ferroviario dalle 11 alle 14 e potrà avere conseguenze sulle circolazioni in Lombardia. Le fasce di garanzia però non saranno coinvolte e in caso di cancellazione dei treni aeroportuali sono previsti collegamenti sostitutivi di autobus tra Milano Cadorna e Malpensa e tra Stabio e Malpensa. Dalla redazione di Radio Punto è tutto, vi auguriamo una buona serata in compagnia della musica di Radio Punto.
6: Giornale Radio Regionale. Tutte le informazioni della Regione Lombardia. Prossimo appuntamento domani alle ore 13.
7: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Bentrovati sulla A8 dei Laghi, traffico intenso con code a tratti tra svincolo A4 e Fiera Milano e poi tra Lainate e Legnano, tutto in direzione di Varese. Sul percorso milanese della A4, anche qui per traffico intenso, file tra Monza e Sesto San Giovanni, direzione Torino, e verso Venezia, Trappero e Milano Est. Trafficate anche le tangenziali di Milano. A Bergamo ancora code a tratti sull'asse interurbano nelle due direzioni. Lavori questa notte sul tratto milanese della A4 dalle 21 alle 5, tratto chiuso tra Sesto San Giovanni e Monza verso Brescia. Si lavora di notte anche sulla A8 Milano-Varese. L'autostrada non sarà percorribile tra Busto Arsizio e Castronno in direzione Varese dalle 22 alle 5. Sulla diramazione Gallarate-Gattico dalle 21 alle 5 è chiuso il tratto tra il bivio con la A8 Milano-Varese e Besnate in direzione della A26 dei Trafori, mentre la Milano-Chiasso sarà chiusa dalle 22 alle 6 tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
9: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
10: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Insomma, cos'è mai un bacio? Un apostrofo rosa fra le parole t'amo. Edmond Rostand.
1: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.

0: senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
1: Noi che, se la mamma ci comprava il gelato, era il cucciolone, perché con il biscotto era più nutriente.
2: Radio Punto.
3: Se il mondo assomiglia.
2: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato con tendenza a miglioramento anche al centro-sud. Si attenuano gli effetti delle correnti fresche che hanno portato comunque un calo delle temperature. Dunque valori che rimangono comunque contenuti anche nella giornata di sabato, soprattutto sul versante adriatico al sud, non si andrà oltre i 24-25 gradi. Con tempo però in prevalenza soleggiato, ci sarà comunque qualche annuvolamento al mattino in Valpadana, sul versante adriatico, al sud della residua variabilità, specie in Sicilia, con qualche occasionale piovasco. Tendenza poi domenica, ulteriore aumento della pressione, dunque tempo più stabile e soleggiato con temperature in aumento. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

Nel cuore del Parco Nazionale Waterdone in Alberta, uno spettacolo naturale rarefatto e fugace prende vita. Le Cameron Falls, normalmente limpide e tranquille, si tingono di un sorprendente rosa dopo forti piogge.

legge. L'acqua trascina con sé un sedimento rossastro chiamato argillite, ricco di ferro ossidato e proveniente da Ruby Ridge, che incanta chi ha la fortuna di assistervi. Il fenomeno, così raro, è difficile da immortalare. Una fotografa, Rochelle Coffey, ha dovuto attendere 6 anni e molte visite prima di vederlo e riuscire a documentarlo. Solitamente può verificarsi 1 o 2 volte all'anno, soprattutto in maggio-giugno, dopo piogge particolarmente intense, ma la sua durata è limitata a poche ore.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: 58 minuti.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
2: Ben ritrovati per una nuova edizione del Punto News che mette al centro i territori oltre l'Alto Milanese. A Milano controlli nelle zone della Movida, proseguono a Milano i servizi straordinari interforze alto impatto nelle aree della Movida. Nell'ultimo controllo sono state identificate 337 persone, l'attività rientra nei servizi disposti nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e punta a rafforzare la presenza delle forze dell'ordine nelle zone maggiormente frequentate nelle ore serali e notturne. Ultima pagina, passiamo alla scuola con Will Scuola Lombardia che segnala una riduzione dei docenti specializzati nell'insegnamento dell'italiano agli studenti di lingua straniera. In Lombardia i posti passano, secondo il sindacato, da 182 a 154. Il tema riguarda in modo particolare l'area milanese. Dai dati citati dal sindacato emerge che il 22,3% delle sedi scolastiche della provincia supera il 30% di alunni con cittadinanza non italiana. Will chiede quindi più personale e classi meno affollate. E a Milano si chiude anche la Milano Fashion Week, ultima giornata oggi per la Milano Fashion Week Women's Collection, iniziata il 22 settembre. Il calendario ha previsto 211 appuntamenti tra sfilate, presentazioni ed eventi diffusi in città, confermando per una settimana Milano come uno dei principali poli internazionali della moda. A Gavirate sono circa 400 le persone che hanno partecipato alla camminata in ricordo di Roberto Galparoli, raccolti oltre 7.800 euro destinati al progetto di ricerca Lung AI. A Legnano invece sono partiti i lavori per il restyling di Piazza del Redentore a Legnarello, un intervento da circa 500.000 di euro. In chiusura a Cadorago un'auto è uscita di strada nella notte sfiorando il passaggio a livello. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118. Non risultano altri veicoli coinvolti. Ed è tutto per questa edizione del radiogiornale di Radio Punto. A risentirci ai prossimi aggiornamenti. Passiamo alle notizie dal territorio, partiamo da Monza Brianza dove al Bosco delle Querce di Seveso prende forma un percorso didattico dedicato ai 50 anni dal disastro del 1976, costituito attraverso immagini d'epoca e articoli di giornale. A Lecco una nuova rissa nel centro cittadino nella notte tra sabato e domenica davanti al liceo Grassi, un 37enne è stato assistito sul posto ma non trasportato in ospedale e sul caso indagano i carabinieri. E ancora come la riorganizzazione delle scuole cittadine arriva oggi in consiglio comunale. Il gruppo Nova Como ha annunciato una protesta con fischietti contro accorpamenti e chiusure.
3: Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
4: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebimeteo. Ci attende una giornata di sabato con tendenza a miglioramento anche al centro-sud, si attenuano gli effetti delle correnti fresche che hanno portato comunque un calo delle temperature. Dunque valori che rimangono comunque contenuti anche nella giornata di sabato, soprattutto sul versante adriatico al sud, non si andrà oltre i 24-25 gradi. Con tempo però in prevalenza soleggiato, ci sarà comunque qualche annuvolamento al mattino in Valpadana, sul versante adriatico, al sud della residua variabilità, specie in Sicilia, con qualche occasionale piovasco. Tendenza poi domenica, ulteriore aumento della pressione, dunque tempo più stabile e soleggiato, con temperature in aumento. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati, decisamente migliorato il traffico vista l'ora su strade ed autostrade della regione. Restano code a tratti solo a Bergamo sull'asse interurbano nelle due direzioni. Lavori in programma questa notte sul tratto milanese della A4 dalle 21 alle 5. L'autostrada non sarà percorribile tra Sesto San Giovanni e Monza verso Brescia. Si lavora di notte anche sulla A8 Milano-Varese. Tratto chiuso tra Bussarsizio e Castronno direzione Varese. Dalle 20 alle 5 di domani. Sulla diramazione Gallarate Gattico dalle 21 alle 5 di domani chiuso il tratto tra il bivio con la 8 Milano Varese e Besnate in direzione della A26 dei Trafori, mentre la 9 Milano Chiasso sarà chiusa dalle 22 alle 6 di domani tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Spot.
8: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
9: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
7: Spot.
10: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
11: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro e vale la bellezza di 1,5 milioni di dollari.

0: Tutte le cose che ora si credono antichissime furono nuove un tempo. Publio Cornelio Tacito.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Tears for Fears sono un duo britannico composto da Roland Orzbal e Kurt Smith. Il nome del gruppo deriva da un trattamento psicoterapeutico sviluppato da Arthur Janoff, nel corso del quale il paziente ritrova la primissima sensazione dell'età perimetrale.
1: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Non tutto nella storia infinita era finzione. Nello scontro finale tra Atreyu e Gmorg, a un tratto, il lupo robot iniziò a funzionare male. Un artiglio delle sue zampe ferì l'attore proprio sotto l'occhio e poi gli cadde addosso con tutto il suo peso, lasciando senza fiato il giovane Noah Hathaway. Il risultato non poteva che essere una scena davvero realistica.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Negli anni Ottanta andavano di moda le giacche esagerate e jeans a vita alta con il maglione e la felpa infilati dentro, i fuseau dai colori accesi, maglie e t-shirts anch'esse vistose e sovradimensionate, talora molto corte oppure aderenti. Ma non possiamo dimenticare le inguardabili maglie a rete, mentre ai piedi sneaker e stivali da cowboy vanno per la maggiore.

0: tot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Sono le 21 e 2 minuti.
4: Allarme terrorismo in una base usata dagli Stati Uniti contro l'Iran, 5 arresti in Gran Bretagna. 007 egiziani chiamarono Netanyahu dopo due avvisi inascoltati pochi giorni prima dell'offensiva di Hamas del 7 ottobre. Carburanti via al tetto nei distributori Eni, attesa per IP, prezzi in diminuzione. Tra poco, dopo una pausa.
5: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Medio Oriente in apertura di giornale. L'ombra del terrorismo torna ad allungarsi sul Regno Unito e sull'Occidente. La polizia britannica è intervenuta per sventare in extremis i presunti piani di un attentato contro la base aerea della RAF messa a disposizione anche per i decolli dei bombardieri che da mesi prendono di mira a Teheran. 5 le persone arrestate. L'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran. Trump si intesta il blitz frutto della grande collaborazione con Londra, riporta Sky News UK. Credo che vinceremo molto presto la guerra, ha detto il tycoon, mentre i Pasdaran rivendicano la cattura di un nuovo drone sottomarino americano. Nuove accuse contro Netanyahu dal Wall Street Journal. L'intelligenza egiziana lo chiamò pochi giorni prima del 7 ottobre, dopo due avvisi rimasti inascoltati. Andiamo proprio negli Stati Uniti, perché Bill Gates esorta Washington ad assumere un ruolo guida nella regolamentazione della crescita dell'intelligenza artificiale, avvertendo però che raggiungere un accordo internazionale su un quadro normativo globale potrebbe rivelarsi più difficile rispetto ai negoziati dell'era della guerra fredda. Nessuno pensa che l'autoregolamentazione basti, ha detto, quindi è necessaria una legge. Incontro nella notte tra Trump e Daria Modei, CEO di Anthropic. Non mi preoccupo di una possibile sfuggita al controllo dell'AI, ha detto il presidente statunitense dopo le indagini dei giganti del settore su decine di migliaia di incidenti. Torniamo in Italia. Da oggi scatta il tetto ai prezzi dei carburanti nelle stazioni di servizio Eni ed Eni Live. Anche l'azienda dell'Azerbaijan Socar, presente in Italia attraverso IP, ha annunciato di voler istituire un tetto massimo a benzina e diesel. Al momento però i prezzi risultano ancora elevati. Secondo il Mimit, i carburanti sono comunque in calo. Intanto gli autotrasportatori siciliani indicano uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. La cronaca: i giudici della prima corte di assise di Roma in camera di consiglio oggi decidono sulla richiesta di condanna avanzata dalla procura procura di Roma nell'ambito del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni avvenuto in Egitto nel 2016, che vede imputati 4007 del Cairo. Il procuratore aggiunto ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. Intanto la legale della famiglia del ricercatore ha sottolineato il percorso ad ostacoli per arrivare al processo. Tutto quello che il regime egiziano poteva mettere in campo lo ha fatto. Ancora cronaca, anche su una donna di 85 anni è stata soffocata nel sonno ed è stata uccisa a Pellezzano, nel Salernitano. Gli investigatori stanno valutando la posizione del figlio dell'anziana, un 53 anni. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

0: Noi che avevamo i deflettori sui finestrini anteriori della macchina.
1: Radio Punto.
2: Se il mondo assomiglia.
1: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: mente ovunque.
1: Nel cuore della giungla del Petén, in Guatemala, è stata rivelata una città mai antica, quasi 3.000 anni, Los Abuelos. Grazie alla tecnologia LIDAR, archeologi hanno mappato una metropoli precedentemente invisibile, completa di piramidi, monumenti e persino un intricato sistema di irrigazione che raccoglieva e distribuiva l'acqua con sorprendente efficienza durante le stagioni secche. Il ritrovamento sfida l'immagine di un passato isolato e dimostra che civiltà evolute e ingegnose, con forte capacità di pianificazione urbana e ingegneristica, esistevano già in epoche remote. Le canalizzazioni d'acqua, gestite con cura, tenevano viva l'agricoltura in ambienti dove molti altri avrebbero fallito. Los Abuelos non è soltanto una scoperta archeologica, ma una finestra sul genio tecnico dei Maya ante litteram. Ogni nuova roccia svelata racconta quanto ancora possiamo imparare da civiltà antiche, tuttora celate dalle foreste.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Il Post-it è un foglietto adesivo di dimensioni variabili, generalmente quadrato o rettangolare, di colore giallo. La sua invenzione risale al 1974, quando il 3M Company ne brevettò il design. Il nome Post-it deriva dal fatto che questo prodotto può essere utilizzato per appuntare messaggi Post-it sulle scrivanie.

0: Hot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 22:00. Quando

Siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, e nello spazio e nel tempo di un sogno è racchiusa la nostra breve vita. William Shakespeare.

0: Nel 1964, Franz Di Cioccio conosce il talentuoso chitarrista Franco Mussida. I due decidono di suonare insieme e presto il progetto Black Devils si trasforma in quello dei Grifoni, band di accompagnamento al solista Gian Pieretti. Proprio quest'ultimo li presenta a Ricky Gianco, all'epoca tra i rocker più importanti d'Italia. Con la voce di un giovane cantante di nome Teo Teocoli, proveniente dalla band dei Demoniaci, inizia una nuova carriera come complesso beat con il nuovo nome, I Quelli.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel 2010, durante la lavorazione del quarto capitolo della saga dei Pirati dei Caraibi, Penelope Cruz era incinta del suo primo figlio, Leonardo, e non poteva di certo fare scene troppo pericolose. Così si decise per una controfigura molto somigliante, sua sorella Monica. Monica Cruz è una ballerina professionista, ma in carriera ha fatto anche qualche ruolo d'attrice, conosciuta dal grande pubblico, per esempio, per la parte di Silvia in Paso Adelante. Certamente controfigura migliore non poteva essere scelta.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: La leggenda dice che la forma di Pac-Man sia nata da una pizza. Il suo ideatore, mangiando una fetta di pizza, vide nel piatto la forma rotonda con il triangolo mancante, come se fosse una bocca, e trovò l'ispirazione per il gioco.

0: Sono le 22 e 56 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.
2: Spot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

this one will find which way to go.

chill out, nu jazz, bossa nova, down tempo, nu soul, world music, wonderful music. Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room.

one will find which way to go.

Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Tot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
2: E un minuto.
3: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.